0: burlano. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burla.
0: È nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato? È nato burlone, burlone, burlone, come nato? È nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo.
2: Tutto nel mondo.